a spugno. Le castane le consumo solamente a colazione. E le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di trecati le regalo a qualche amico. Se decido per più tardi le conservo dentro il frigo. Ho deciso adesso gatta con quegli occhi lì da gatta. Nel momento ci scommetto figli come un vaporetto. Perciò bambino, se sono